badminton kata ya mangkoko ta mangkoko ya kurang badminton api di Jakarta mangkoko di Bandung.